0: soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere!
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via!
0: Oh,

questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come pallido è dimesso, non sembra più lo stesso.

0: vacillate, Ernesto?
1: Cosa vuole sapersi? Mi spiegherete alla fine?
0: Mezza entrata d'un anno, in cuffie e nastri, consumata. Ma questo è nulla.
1: E poi?
0: La signorina

Testi per cacciarla via di casa, fandonie che inventate, mia sorella, capace a voi di perdere il rispetto. La guancia è testimone, il tutto è detto.

0: Ma come? Mia sorella si saggia, buona e bella.
1: Sarà buona per voi, per me no, certo.
0: Che sia colpevole sono ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare espressamente qual testimonio della mia vendetta.
0: Va bene, ma riflettete.
1: Ho tutto preveduto.

c'è da avvertir l'augurità. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, e fra quelli fra minacce da avvertir l'autorità. Ci facciam dai due promettere che la cosa resti là, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, ci

0: fatto scioglimento, poco appena al tradimento. Rimettete mia sorella,
1: vada fuor di casa mia,
0: vada fuor di casa mia, altri atti non può far.
2: È un affare delicato, delicato, delicato. Vuol ben esser ponderato, ponderato.

0: quest'ora in giardin. Che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna indegna, fuori di casa mia, a che ho?
1: Signor marito, su che tuono prendete?
0: Uscite, e presto!
1: Nemmen per sogno, e casa mia, vi resto!
0: Colpa di mille bombe!
2: Don Pasquale, lasciate fare a me, solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
1: E nemmeno so viene.
2: Stupor, misto di sdegno. Attenta bene.
0: Sorella, udite. Io parlo per vostro ben. Vorrei risparmiarvi uno sfregio.
1: Non è uno sfregio.
2: Benissimo. Domani in questa casa entra la nuova sposa.
1: Un'altra donna. Come un'ingiuria!
2: Ecco il momento di montare in furia.

0: presto!
1: Don Pasquale, non c'è via. Qui bisogna sposar quei due davvero. Se no, costei non va,
0: non mi par vero. E di casa qualcuno per me.

0: un pezzo di traffico più grande la corda un largo Bruno, sull'autostrada per Fintino e su tutte le
1: statali. Punto, ma ero presunti a più retta, ma altra mani, più orchestra di un vicone, a sitta non auto, le alla tas, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci,
2: Notice that he's driving, it's night, it's raining, and something really, really horrific appears in his lights.